0: Sì, sta da sentire come.
1: Traffico.
0: Aspetta in qualità.
2: Six five.
0: We're gonna be moving over to Pearl Street for a bike.

0: Sempre qua.
1: Stai conoscendo, eh?
0: Sempre qua, 125.
1: Stai conoscendo, ok?